i aji adi na nego i abhi aji kaip ka i ardi saiwu kim i asago i aji tisiko nda nengi i aji adi stratino di gone i aji var i adi felt na lingoshi aji adi i adi get isla di lip out di nachi i aji di binye i aji tisiko aro nigoshi adi shaper ki i a let ila di bitando ishi di bahal jirko ia alcete khanta ara nelson do

Kodit akwegi e dahon nesigit akwe dahonit longo nahoteto nasun de inde. Di eya ajit asko gojo eya di si nol kasigi e ashton johat o eya di it kasi kosil was. Ndego di tis di zagi e a natza.

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yad e ade, nada iso stangi yad e edia, nada nhidi nido lila ko shinid e yalto nge, dal kedigit e yalto nge, nast e de ya bela oskin nge, nast e do yuwach e edia. Na all kill yad etan hidi nido lil adi de salts agi KTDB FM ado e ya hahasils eco conezako e di yadike na all kill a koshi e yadi de nebeje dahane e di yasa e di yadi chadahadi.

kishi aji tsitsi o na alni in days a di strike I aji force di I aji cancellation I aji world series I aji vinye di ilta azli I abi yedi nast it

ardi allah gon entiltkinigi si iadi lata iadi ligi di hopes and lingui aji di prevent i aji di tinkin igi ya aji maro iadi vote di pe i aji league a board of governors and lingi si ita illa di benohat agi iadi official

RDESPN ya chut az ago di vo gi yadi na din nasti don di la ju chi pel di Memphis di cast di la di lon i di sending di arjen yadi ballad gi i arjda nigo ya chut az an aroba zishki shi yadi pel na na khago lottery gi i arj

I artoshi di at indi ia aje, ma tahato nel di trava, ia di lottery balls, ia bel, ia di exception gi aje trava, di worst teams, ia bigidi standings, aro ia aje, inter di draft, ia di regulations, aro ia bidolando, little sago ia aje, ia di lottery balls, ia bagadahato nel di gishi aje, ia di anti-tainting, ia di sato ia aje benad.

aja hauta la za I aja yati tinkun di quarter gishi aja di pair I aja da nanki do lago shi aja yati jazz ki I aja ahi da nisna wo jazz gishi aja bi da hana di reason I had a limited or less

tavallo metlakone I ajedina kitata kone di pika kondesh I ajiyat ego di az odnon nalki di lakone ki I ajed I adolilti bici I ajnon laditsisit di teams I ajedi de sige di playoff ye aru I adi play-ins dan linki I ajed rodin sko I adi la sports news I adolil aru kia aru nesil tandegi aru jina olikirigi

the State Department chi anda a e ajdin de tio khaligi e the number chi the US embassies do consulates e the Africa je e chi chi aji the process de ni di visas bin ye the foreigners e the seek di itil ini kishi di kujan da do khagi di United States je ardi alt skoshi di shlatin

le ti habz ki ya piyeti nasko ya ti hote shij ki ti piyetis week arosh bik echo e ajit kha go di us officials to e ya di international memo e ya di attain aliagi di pe e ajri associated press aro e ya

Ado iya nada nada dlingi iya di Washington iya ada iya nada hane iya di divided di panel kishi aj iya di appeals court ano iya dlingi iya adro da iya la kishi aj di Trump administration di policy kishi di illegally di ban da iya la di transgender troops iya but ado shi di military service ado di the mumbus kan gibi iya di majority option Gibi di Tago di Judge Panel Ibe Tando iya di U.S. Court of Appeals Gishibin ye i Aj di District of Columbia Circuit

time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Real temperatures outside studio is 83 degrees. 야, 데이스너, 땅기 크런치 시절어, KTB 1.7 FM, 돈나니, 자그리아니, 즈나다 하준비, 라오스킷, 아슈클라롱신 델킷, 아르틀로, 이야, 제피티노, 트라키, 이야니, 킷. 아도, 이야, 샤다하네, 단젠기, 이야, 디 워싱턴, 이 아르다하네, 이야, 디 트럼프, 니고, 디 이스라엘, 더 하즈발라, 기시, 아주디, 그리, 다일라, Di bich un di dial back the ball little skitchy jaggy. The kid is he aj di pe. E ya yeltki go e a belti Israel a prime minister Benjamin Netanyahu do e a di communicated e a belti Lebanon militant group e a di ba kago na e aj di ba mentors. Ara Trump announced the la di development. Di the mobis kani gibi ye e aj bi yeshi di social media. Post e of a kegon e aj e a d card on legal venue is the beltina and yahoo are the Israel forces g e anigo e daila e aj the deepest insurgent db given the Lebanon is milako e a d quarter century are the Trump comments g aj the emerge as of a kid the Israel. A government ordered that he la di strike e baka di chada archigo e a di suburbans ge e aj borat do e aj di hazbala e a di fired rockets da he la di bich di na konshiko di Israel e boltango shi di Oscars ge aj di coastal cities e aj di hafa ge e a da nigo ya chita hazza a do e a nadan glim ge e a Salt Lake City, Utah, e are not a ne. E are e ha di Utah, jiji anoi ahin lenigi. E a she decline e la. E a di request e bits under these teen. E are a cute.